selciato, una marcia nel giorno, un passo nella notte, e la mia antica dimora, e il mio santuario emotivo, è essa che mi culla.

hashtag, hashtag, tutto ciò esce. Chi tu dell'esse, uccisi di te. Siamo d'una porto leva, tette zippe. Mi vanno mugis.